Nipodi pebi esore ya. Yefere Joshua. Abo se Joshua ne nipotu form. Joshua pop paye. Ose rodi ante. Eno omani Joshua. Ati. Na Joshua sutu nyako poso. Nyako poka je Joshua se. Joshua sorry. Se se omano aye poni. Israel. Bible so Joshua. Little boy, come go pay it. The machine toto. Machine toto. Toto no more akai.

samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segre bona e shankan kilona diaras prevai gatinanko le se mandi a siga gatando hai kongi singe la kemo navira

Mensoso la koto. I will sing again. Nyamie. Udi. Ayamede. Nabona no pa. Nabona wia. Nabona no chua.